0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Costa.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Ernesto del Muro Lomanto, Santa Lucia Lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ho sentito sto calù, mamma bella, sto squagliando, non capisco come fanno certa gente a cammanà. I per me passai giornata in dall'acqua a mergellì, mazza i 7 mattina, perché mangia a rinfrescare.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano, Ima ricorde Napoli.

si cerca e ci parla, che lo mi guarda storta e maggiastà. A sta Luciana che passa e spassa, scialle russe, vottenesse, una semana mi fa di cassa, qua fermasse e le dicesse.

0: canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Fausto Cigliano, Sarra, chissà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Tito Schipa. Torna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 3 e 6 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.

tua palla e che canzone che mi ha finito a te va, che cuscio della

con la signora per l'antiqualità. Un filo e mezzo d'oro può faccia regala. Sulla si faccia posto tutta gente addosso qua. Clericoli, morbisti,

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Gigliola Cinquetti, Napoli fortuna mia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napoletane.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella, Luna Russa.

0: chiamo Margari. Fammi contento, oppi. Dico a Navi che fo. Non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa.
0: Ma di?
1: A tengo sì.

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriava con nessuno. Io mo non sopportasse

0: sera, un punto mezzanotte. Son detta vasce una scampanellata, se mette mezzo il grana e se botta, ma se te faccio afflitte sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana. Ma i mori, se non vegamo legnare. E chiamo magari.
2: Famo contento, vi. I quando che po, non dico niente più.
0: Voglio non mi secca.
2: Ma di,
0: a tenga sì.
1: E dimmo costa tu.
2: Non to posso di.
1: Signerare in diapore, coscienza non

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Ernesto del Muro Lomanto, Piscatore Pusilloca.

A ser Goppi Vico, qua chitarra scinna puttuleta, te una cravatta gialla e una giacchetta che ha spaccata la rete. I scarpe a varcatella e una casone fatta a zumba fosse. E chi si vota a ca? E chi si vota là guardando le passa? O chiamano Giovanna ca chitarra, perché sa cantare tutte le canzoni.

felice, dovrebbe essere felice, te una moglie, vivi in pace, te ne chi lo fa mangiare, e disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto, che ne dice, lo sentessero pasciare, ho una moglie che è un tesoro, quella donna, quella

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Gilda Mignonette, Mandolinate il migrante.

1900 e tutti i giorni mangiano tutto qua. Sto vestito è scollacciato, sta spaccato non mi va. O russetto e sigaretti, calzoni alla maschietta, niente

gonnella, e sta gonnella la metto in quella a te. Da pautista non mi piace, la parata non mi va. O tennista, la pelota, l'ippodromo, ma va la nuota, ma anche che

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Francesco Albanese.
2: Tutta per me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 4 e 7 minuti.
1: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Teneva una chitarra e si è scordata. La piantolilli rosa e si è appassuta. Teneva te, fontane che sta vita. E mo, st'amore mio, se mori sete. Desiderie, desiderie st'amore. Prim e urdma amor, camor con me.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Gabriele Vanorio. Scomunicato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Maria Paris, Mandulinate Napole.

0: cos'è dolce, più dolce rommela.
1: E babbo, mo ciò dica papela.
0: No, o segreto tenghio con mare.
1: E perciò parlate chiara, caccia pa, caccia piglia, che ce vuole.

ha detto: cuore mio, fu tentativo. A mezzanotte va su tu barcone, che l'ha fatto sulla Pucurriva, e si fa un tenerì una canzone. E io sono tornato a casa, con sta chitarra mia, per cantare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 5 e 7 minuti.
1: Giuseppe Di Stefano, senza nessuno.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Beniamino Gigli, canta con me.

fai scurità tutta peccata, strigno m'abbraccia a te.

Yeah, okay.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Rapa da finestra, famma faccia a Maria, castonga miesa via, spruta da vedere. Non trovo un ripace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno e ci parla. Oi Maria, quante suon che perde

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Giacomo Rondinella, Sola.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Teresa De Matienzo, Tammurriata novella.

0: fai venire la mossa, poi bocca rossa che sfizie te la sa. Si na pupate è tutto vicinato, sospira e fa. Ah, e che bontà, ah, e che bontà, ah, e che bontà. Ah.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Gilda Mignonette, Passione.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Francesco Albanese. Ha già perduto sonno.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 6 e 8 minuti.
1: Roberto Murolo, Settembre con me.

banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

tamandarelle e processioni. E se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Maronna!

0: l'amerò.
1: Canzoni napoletane, innamorata mia.
2: Gabriele Vanorio, Guapparia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
2: Pura stanna primavera, metta su torindo cor, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma vo sangue rinda all'occhio, fammi tremmene di nocchi e non carre niente più. Carmè, Carmè, tu solo non mi basta, ma ce ne va.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1: Matalè, chiavo vergine e chi brena. Ui, Matalè, da sta fortuna scavazza. A te, casizzitella, tu dongo stu consiglia. Capura si sozzingera, sono stata mamma e figlia.

0: canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Gilda Mignonette, Santa Lucia Lontana.

0: Che a certi voti penso che potevamo stare meglio. Che c'è sta chi piglia e chi regala. Che c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Che potevamo stare meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Francesco Albanese.
0: E mi scordo.
1: Napoli bella.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Roberto Murolo. Maruzzella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 7 e 6 minuti.
1: Mario Abate. Nasire Maggio.

La maestra elementare Clementina Santafè, che è costretta a sopportare un becillo come a te. Tu non hai galanteria, tu non conosci sciccheria. Ca, se non si trova via, sai che guai sarai per me.

c'è nuovo amore, un po' rubase fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragiona, e la legge non c'è stata.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Gabriele Vanorio. O mare emergellina.

0: Teddy Reno, una voce, una chitarra e un po' di luna.
1: Una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Domenico Modugno, la donna riccia.

0: Canzoni napoletane, anime cora.
1: Sunna, campa, muri, sospiranno un braccio a te, ti voglio tanto bene, ti sento in divina, luce stu cor, istanama, a vita mia sei tu.

Vera Nandi, Campagnola Vesuviana.

ciucciarella sotto a stu traina, canta purista, cavo fa l'amore, che terre fuoche che sta stu calore, capo vecchio te nuova fa tampa, un impunnita una pezzolla e mattita venne pronta.

0: chiusa, si t'avvuo consola.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 8:06.
2: Vittorio De Sica, Un mese di rose.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM e DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1: Connie Francis, Come Back to Sorrento.

e non sta bene. Sei una vigliacca, Marie. Mi spacchi il cuore, ma fai cilic, Marie. E non ti faccio sci. Ti scassi sci. Se tu riesci con me, ti compri sci. Si può, trova sci. Povera ti, e non sta bene, Marie.

Uccidendo desideri e malapprevo, specchio da frnute rovinò, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dopo viva capitò. Dimmo chi ti trappena, dimmo quasi catena, che già me li aspettò.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Giacomo Rondinella. Ha già perduto su onna.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napul.
1: Franco Ricci. Santa Lucia lontana.

0: Mamma!
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.

tu, che mi imparate a fare? Che kiss me, me ne di io, te vorrei avvisare? Io, portando da cubetto, la gente, ti fa, sono innamorati di te.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Fonola Band. Nasiri Maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 9:06.
1: Giulietta Sacco, Tarantella de Vase.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Alberto Amato, Upalumara.

bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta, vuoi sapere che in ce serbette, vuoi sapere che in ce serbette, una miniera sana sana tutta fatta a filigrana, c'è pure te per sti tre.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Enzo Romagnoli, Ina, chitarre a luna.

Manela fa sonnambula per mi venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula. Che sta bambola, ne, che fa? Tutti i sera, coppa all'astaga, vena all'unna a passeggiare. Coppa all'astaga, c'è stonghia. E le dite, sto

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giacomo Rondinella. Me son briagate sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris. Maria Modernia.

duro. Hai voglia di no, hai voglia di no. Quando per me la vuoi non lo che tu fa. Duri, duri, duro. Duri, duri, duro. Hai voglia di no, hai voglia di no. Quando per me la vuoi

0: Ai vai a dinno, ai vai a pia, panna femmina vuoti in gallocca toppa. Turiturituro, ai vai a dinno, ai vai a pia, panna femmina vuoti in gallocca toppa.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Roberto Murolo, Nemica.

0: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
1: Pucheritta, Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa, passa là, loro non può sta. Ah, tu quando puoi capire, capo forse te ne hai, vai che là, può parla senza servietà. Che c'è tiene d'inteccia ravella, Selassie, venire che pernesce a Giacovella, Selassie, tu insomma, vieni cosa bella bella, Selassie.

Ogni re cavorigna sceglie gente di qualità. E senti, lo capi, come s'attacci, ma ti guarda attorno a te, non ti piglia mai per lì. Schiavacca, canialla, roba che non fa, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro di riscausa, notte e giorno.

0: sta soggetta a Ginevra ancora sta. L'altra te, pescia te, tutta sta vorre. Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Come dici a cucinilla, tutta lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza. E la sì, ghiacciare sempre, spezza, e non ti spezza. Chi ma governa, è roba che si apprezza. E la sì, e tu con tanti stanno vuoi correre. Vatti!
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Mamma, ma legge sta malinconia e sape che mi perde per st'amore. Mi fa una smorfia finta d'allegria e poi mi stringe forte un coppo cuore. No, non lo dica, un male che mi fai. O campo o moro, non ci lo dica mai. Addio, mia bella Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 10:06.
1: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Alberto Amato, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Alberto Berri. Santa Lucia lontana.

felicità me ne porto accappanzata. Questo occhio rosa voglio solo mi guardata. La

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Oi ma calluna, ma vena malinconia, e si sta luna, ma porta fortuna, ma ridman bressa, mammella mia. E dimmi a chi vuo, capigli e tu dunque. Non lo saccia chi voglia, consigli, moi ma, ca troppo m'imbroglia con tanta randà.

dandarandì, cai pille toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio con signor moi ma che troppo m'imbroglio con dandarandà. Non sa c'è chi voglio con signor moi ma che troppo m'imbroglio con

bestia bella, una bestia bella. Se mi sono su, con dandarandì, casa c'è un inno, con dandarandò. Si zita marito, so zita ne ma, embedato un millo con dandarandà. Si zita marito, so zita ne ma, embedato un millo con dandarandà.

paese, miliardari che fanno spese se ne trovano in quantità. No bello giorno teccate, sapore ditte fatte, capusilla che ha fatto sfratte, io vi suvi, va trova tosta. Ma per saportà non sanno ancora come ne fa, no, niente ce può, per spostare Napoli tosta mo. Si somigliare progetto, ma chi ci si mette mai niente può fa, è tutta vonna Napoli, ma nessuno sa può portare. Chi avevo portato in America, chi avevo portato in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice, è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da avere. Ma per saportà, non sanno ancora come fa, no, niente ce può, puoi spostare.

Se fanno come venen, se ne vanno ma per tornare. Chi avo tira come anche ne scastrati intera intera, chi avo spartere con maniera, piezza piezza e poi torna ancullà. Ma per saportà, o ciò consiglio come anda fa, no, niente ce può, ma mezzo è facile perché io vo. Quando una bella canzone con tutta passione si arriva a cantare,

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Ula de Palma, Nu quart e Luna.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mario Abate, Mare Verde.

0: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
1: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non do la via, sa con quale sarai per me. Sei capone, sei cretino, sei villano. Tu mi pigliano

0: fin lassù. Va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, che mi hai fatto strava te? Dice un po' che la morta mia è dell'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regola e creanza, tu me li avevo pescia, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretino. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto pietanza. Dimmo fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villazzo, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho. Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. E mi ha fatto un balcone per venirti a salutare. E tu adesso vieni a mente che stasera ti ha purgato. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette su, villaggio, va, va, va, va, va, là.
1: Canzoni napoletane. Passione vera.
2: Piscatore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 11:06.
1: Alberto Amato. Non la penso proprio più.
2: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solita parla, io già faccio sta masciata, ti va male che...

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Gloria Christian, paese mia.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giacomo Rondinella. Maria Marie.

0: meglio.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
3: Sergio Bruni, portati lo stucor.

è nata una creatura nera. E a mamma lo chiama Gira. Sì, signor, lo chiama Gira. Sì, Gira, potasi, cadù, lo chiama Ciccio, un tuo.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

0: di male.
1: Ma non sia partì stasera, lontano no, non ci resiste più.

paura, sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

0: Mario Merola, a città i Pollacianel.
1: E chiama, vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 12 e 5 minuti.
1: Alberto Berri, Paisiello.

0: canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Non mu bene. E dimmi come mu può di. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? A me è destino. Per tua che bella, tanta, ha già soffrì.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Alfredo Del Pelo, Cor Ingrata.

0: Mimì Ferrari, Oh Yes.
1: Oh Yes, oui, yeah.

Non vuoi sbagliare, la chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzone, non muore, giore, giore, giore, giore. E la luna, giore,

certamente non può sbagliare, una chitarra ogni puntona, una Maria poi ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna piena.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo. Me son briagate sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti, ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Monica Marra e Tara Verde, Mieta Via.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarizzami.

0: Non c'è bisogno a zincare, quando vina, con c'è. Come facette mamma, te, usaccio, meglio ti. O sapè, che non c'è mettete, ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti fravoli e sardine, mele, zucchero e cannella. T'imbastai, sta bocca bella.
1: Quando mamma da fatte, quando mamma da fatte.

0: poco dispettoso.
1: E per fasti trezze d'oro, e per fasti trezze d'oro.

0: Ria Rosa, Frascanova.
1: Si m'ha appiccicato, e sì signora, e ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore, io così sto, mi piace parlare chiara, io sì non sbaglio.

e fatto chiacchiarù, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputa approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina, ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'andare con le stelle da scarda, tu stai ristretta malissimo come me una potrua.

sei giunto? E mo cagniamo a frasca. Io vengo pronto, innamorata fresca. Vengo a parlare con mamma, o io ne pasca. E cadu volte spazi, te capisco, voglio filo ritto, casino tu a busca.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Alberto Berri, sinceri.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gabriele Vanorio, quando tramonto sola.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Ma quanto è bella Napoli. Napoli è bella assai. Non l'aggio vista mai. Più bella. E come a mo, come mi scordo il cielo, tutte le canzoni. O mare, come mi scordo. E Napoli, come mi scordo di mamma, come mi scordo. E te?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abbate. Viena manzuonna.

0: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
1: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi da chiappi in tal veicolo, mi stamatta l'un pericolo. E se a prima solo l'uomo o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina, che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papino per guarda, quando l'hanno messo sotto, non si arriva più a salvare. Ma a scantare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, riesce guardie con bisecola. E ogni zip il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male in prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. Ecco, volete vrella, quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto per il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante è via attiga, e quando vedo la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Resina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e ti scattagli la chiribiri. L'automobile è un veicolo, cado fatte c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
2: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
0: Mirna Doris, Sunna Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Sergio Bruni, Roselle Maggio.
2: Quando stai fuori a sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così leggia leggia, fino a Roselle Maggio. Si è triste

zitta zitta, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zitta zitta, doce doce, io to voglio far

corampietta, non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, tacciati, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste un peccato quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta, dolce, dolce.

0: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
1: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei azzumpare un coppa i capilli, chiano chiano come una carezza, con sto beccuccia così picciarilla. Ma tu mangiasse vasa pizzichilla.
2: Si fosse un uganario, un ugardilla.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 14 e 7 minuti.
1: Canzoni Napoletane.
2: Mario Furci, Uocchio Carragiunate.

0: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Angela Luce. O mese de rose.

0: che sfizziete va sa. Sei una pupata e tutto vicinato. Sospira e fa. Ah. Sei una bontà. Ah. Sei una bontà. Ah. Sei una bontà. Ah.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Ah, se l'amore vuoi tornare, se l'amore vuoi cantare, vuoi fare quello che vuoi. Ah, tu mi pensi sempre a me, come pensi sempre a te, non dici magari no.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio. Dringate, dra!

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Enzo De Muro Lomanto, Lontana.

0: è nata una creatura nera e a mamma lo chiama Gira. Sì, signor, lo chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù lo chiama Ciccio, Ontuona. Cadù lo chiama Peppa o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera, nera. Com'è che?
1: Io non capisco e voto. Che succede? È che la casa vera non si crede.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Francesco Albanese. Torna maggio.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 15 e 6 minuti. Giacomo Rondinella. Silenzio cantatore.

0: Monica Sarnelli, Lili Kanji.
1: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shantosa prediletta, a vita voglia di, quando mi ributta

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Quando coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio cuore mio po' forastiera. Signori, quando riuscite, ribellezzi sta città. Signori, chi buffa fa, e non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Sergio Bruni, Suona Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Enzo De Moro Lo Manto. Palomme in Hot.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Mirna Doris. Core spezzata.

me ne sbaglio a fianco a te, da tu la nave Maria porta croce insieme a me. In da stadio re viola, si è d'amore, tu spirò, a che serve le parole,

Sin dall'ombra s'abbandona un compassone, tra la canta la canzone di sirena. Pittore che può pittà, poeta che può cantà, chi era capace.

Fin dall'ombra si abbandona un compassone, fa la canta la canzone di sirena. Pittore che tuo pizza, poeta

E Maria essendo annerute in le braccia mi è caduta e m'ha baciata e m'ha la vista sì. Poi non stamma a sentì, poi stella lì sa sapè, non sa stanò.

0: non costano ma più felice ne.
1: Luigi Infantino, usurdat innamorat.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Parola innocente.

0: una sarda. Dolce dolce ma guarda se struscia mi agola e fa.
1: Senta me vatta cucca, senta me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline, glicero, fosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata, fiorentina, mortadelle, due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Figlia della pastiglia, sienta a me.
2: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
3: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
4: Ferruccio Tagliavini, Coran Grat.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Acquaiol e Mergellina, tu sì, ovvero una sciasciona. 100.000 vasa allora, io azzeccassa mucca a te.
2: Ciò sono a banche.

questo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che è deluso, però non te ne sangue in te vena, e ti che è lunga come

0: Vittorio Marsiglia. E allora?
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mieta, da fuori, quando alla via Partenope sagliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzin, drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe accavalciò. Io sospirai vedendo la tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca è a signor. E allora poi, ad un anno, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende e mi piglia in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io solo ca signora. E allora io senza scrupolo ma comincia a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? Allora feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi. E stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Caienne Patrasì a tutti presentavami. Presento mio marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capiva Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tutto sull'io. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri ni smoking. Cogunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e questo che buon'ora. Che ci vuole un banco in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello e subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gente a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia panova non s'atta mai cagnà.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
3: Enzo De Muro Lomanto, U Solo Mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 17 e 6 minuti.
1: Roberto Murolo, Vierna.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gabriele Vanorio, Silenzio Cantatore.

Ciccio Renello teneva Nugal e tutta la notte viva a cavallo. Esso non vivo senza asel. E chist, io galli Ciccio Renello.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fatima Robbins, una voce, una chitarra e ho poche luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane.
2: Ferruccio Tagliavini. Ite vorria vasà.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Chist, io misi le rose. Chist, io misi l'amore. Se fa l'aria di rosa, e nena scontrosa, scontrosa non è.

poco a poco han già portato all'ora sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrandisce.

Una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. La prima che ti fai, ci provo.

0: fotografo, fatto fotografare. Ah, ecco, una sogna.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Roberto Murolo, occhio carragionate.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 18:07.
1: Felice Dobrilla, Rosatè.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Beniamino Gigli. Nasire Maggio.

E nessuno fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldi. Garibaldi combatteva, combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei, è una forza, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo. E sennò come si spiega?

non ti posso lasciare più. E mo giuro per giurare. Come mi giurasti tu? Per forza. E quella che mi vuoi parlare. E chiuda la radio. Ma va destina. Già no pianina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Pasquale Amato, Serenata Napoletana.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Ferdinando Rubino. Acquaioli e Mergelline.
2: Giusto una banchetta.

Poi ornarindo me la controlla, ma vena sede chiudesse d'amore. Quant'anno a Carmenella la guaiava, ma piccia come fosse un bengale. E faccia pure

questo marito che l'ha donata, ma parotella tanto che è gioluto, però non te ne sangue in te vena, e ti che è lunga come

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Mario Trevi, Catena.

0: Roberto Murolo, lo guarracina.
1: Lo guarracina che gli va per mare, leva la voglia di senza orare, se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulì, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarella braciolata, con lo sciabò, scolle puzzine di bontà grise, fine fine. Con le cazzune di rezze di fune, scarpe e cazzette di pelle di tunne, e sciammeri e sciammarina, dalla carpile di voglia marina, con bottone e bottonera, due occhi di purpa, secce e fera, fibbie e spade, schiocco dorata di nero di secce, fela da chiata. Due belle cataniglie, due brambone, due conchiglie, no cappiella gallonata, dei codarini da luz salata, tutto posto ma staratiella, eva facendo lo spafantiello, girava da qua e da là, l'innamorata per se trovare. La sardella allo barcone stava suonando lo calasciuna e a suono di trombette gli va cantando sta rietta e l'arello Marellena e la figlia da Silena ha lasciato l'innamorata perché niente l'ha rialata. Lo guarracino che la guardaia della sardella s'innamoraia se niente da una favosa la più vecchia maliziosa le babona rialata per mannarla la masciata la favosa bisse bisse che a te tu non ce lo disse. La sardella che la sentette rossa rossa si facette per lo squerno che si pigliaia sotto uno squerno che si impizzaia ma la vecchia della favosa subito disse asche fenzosa di sta maniera non trova partita canna te resta lo marito. Se hai voglia di tallo ca tanta smorfia non hai da fa fuori le zenze e fuori lo squerno anima e cuore e faccia di cuorno ciò sentendo la zi sardella s'affacciai alla fenestella fece un'occhia zennarilla allo sporuto innamoratiel. Ma la patella che stava deposta la chiamai faccia tosta tra de dori sprevognata senza parola malanata che avian chiantata la letterata prime antiche innamorate de carrere de chistiette e ogni cosa le dicette. Quando l'ho disse lo poveriello se lo pigliai farfariello e a ta casa s'armai a rasulo se carracai con mano mulo de scoppette e de spingarda povera palla sto pescarda quattro pistole e tre baionette dinta la sacca se mettette. Goppa alle spalle si tanta pistola 80 bombe e 90 cannone e con ma quappo ballarina lieve trovando lo guarracino la disgrazia chi sto portai che miezza la chiazza te lo incontrai se la ferro con crovattina e poi lo dice a malandrina tu me lieva l'innamorata e pigliatella sta mazziata tuffa e taffa dammeli una le devo pacchere su cuzzù schiaffa buoni e parapesse scuppo l'una fogozza e connesse scereva chiune sicute nosse e la macca ossa e pilossa veni in mancella calo rombore parenti e amici a scettere fuori chi con mazzo cortiello e cortella chi con spade spatuna e spatella chi sto con barre chi non con spite chi con ammenele chi con andrite chi con tanaglia chi con martiella chi con torrune e susamiella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera, a maliuno correva una striscia di sto partito di villa le bisce, cabadista di sarda e dalosa, di palaia e rai patrosa, sara cadiente c'è da chiato, scurmatunne allatterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e sturione, merluzzo ruongola e morena, capodoglio orca e vallena, capituna, uglia, ringa, cifra, gocce, tracene e tenga. Triglia, tremola, trotta e tunna, fica, cipolla, la una e rotunna, purpa, secce e calamara, pisce, spate, stella da mare, pisce palumme, pisce martiello, vocca d'oro e cecenilla, capo di uova e guarracina, cannolicchio, ostre piancine, vongolo, cocciolo e patella, piscio cane, granciatella, marvizio, marmore e favoso, vopo, preno, verve, spuso, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gambero e ragosta, venere infine con le poste. Capituna, sauri anguilla, pisce grosse e piccerille, d'ogni ceta e nazione, tantillo tanto, più tanto e tanto uno, quanta botta, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, a milione le petrate. Morze e pizze, cabaluna, a deluvola se cuzzuna, non vi dico che vivo fuoco, se faceva per ogni luogo, te, capistulata, tappa.

0: e bella udienza, un figa sorge una mezza de seie, con saluto de lui e de lei, casa secco lo cannarone, spacantana solo per mone.
1: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Tu sei la più bella cosa che c'è in questo paese. Tu sei come una rosa, rosa magiosa. Sti carne profumata, ma mettono dentro il cuore come fossero l'essenza. E chi sta amore?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 19 e 7 minuti.
1: Vittorio Marsiglia, Carmela.
2: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amor volatina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si ha da fare così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vi

ci trigli per sotto braccio, tu ti svincoli, mi guardi, poi mi parli del Boccaccio e del re dei Longobardi. Ma si meschi in due cervelli, scienza, storia e geografia, faccio peggio e

sciruppa. Sì, la tosca è se bella, si sa, a Boema è più meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a buccio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo: ma chi ha composto a Butterfly?

sopra, io sulla sana scena. Ma venne quasi una malinconia sotto la destra tua restarria.

0: Marianni!
1: Marianni!
2: Canzoni napoletane. Passione vera.
3: Maria Nazionale, scrivama.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Gabriele Vanorio. Torna maggio.

paga trovando una cascaforte. Indovinata come fa chi? Non tenga titolo, non vivi rendita, non c'è un vestito o quello a me. Ma a cash mi necessita. Per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto

sette rambo, sette lume, sta finestra in giro sta. Guappa mia, camore e camba, tiene a pannetto consuma. Taglia scinna,

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna spunto, botti via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppa, e sì, lo stornuda a tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella stanza. Ma a me ce lo sa morto, chi l'è guappa e bene e male. Quando è a sera in due giardini, scioglie cane, terre e porte, crac, crac.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Mario Trevi. Paese mio.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Franco Ricci, Santa Lucia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 20 e 9 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Accarezzami, costi mana vellutata. Fai scordare tutti i peccati. Stringami un braccio a te. Sotto sto cielo trapuntati stelle. Ma fai sentire

bella gesietta, cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente. Pensa bene mio,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti, ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Francesco De Muro, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Consiglia Ricciardi, o mese de rose.

Glu glu glu, come paloma, Isù. E tu, abbracciata a me, una torturella, sì. Canta, canta, canta chi vuoi cantare. Questa è la canzone da felicità.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Mario Trevi, Settembre con me.

dito, che è Michele, tu Michele, che fa fare?

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Tito Schipa. Canzone appassionata.

sito scarpa serra senza cucienza, c'è stanno ditta.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 21 e 5 minuti.
1: Tina Barone, Camurriata, Palazzona.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Mamma, ma legge sta malinconia. E sapa, camma aperta, quest'amore. Ma fa una smorfia finta d'allegria. E po', ma stregne forte un goppo cuore. No, non lo dica, o male che mi fai. O campo, o moro, non ci lo dica mai. Addio, mia bella Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane.
2: Enzo De Muro Lomanto e Palom.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Gino Becchi, Omar e Ariella.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Roberto Murolo. Scomunicato.
2: Ti ricordo, ti aspettava dinta chiesa di Gesù. Tu trasiva e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per te.

la croce voglio bene sempre a te, ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva

Io mo so scomunicato dinta chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è traccia proprio più.

Carlo Buti, Roselle Maggi.

Io sono buona, ma sono tutto coso. Vorrei sapere una cosa, ma la verità. Certo, mi cuffiata, vega che morrita. Ma che mi ho facito? Uè, io mi affranco.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tito Schipa, Lontananza Mar.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 22 e 5 minuti.
1: Maria Paris, Nini Tirabuscio.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giacomo Rondinella, Catarì.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Pina Iodice, fresca sposa.

0: io prima l'uso ma sarai per me.
1: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Te la sai, su tornata poi non te la sa mai più, perché dinta a chi sto coro già stai solamente tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare, tutto attorno a me ora che è tornata la gioventù.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lina Sastri, Povero Coro.

0: Canzoni napoletane. Tiembe belle na vota.
1: Enzo De Simone. Non è Carmela mia.

cuore. La bocca mappola tremba con l'aria, ma tutti nudo non può vendere. Cazzo sta fendana, cazzo sta broca, s'ha incantato l'uomo da far umare.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Quintetto Vesuvio. Aprile a Napoli.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Tito Schipa.
2: Cor ingrato.

vola, palomma mia, palomma vola. Ma giacché sti parole non ci stanno più chi trova, o non usano più, giacché st'amore nostro è una canzone nuova, o ritornella suoia, chiara stella, si tu.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Sergio Bruni. Indifferentemente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. Sono le ore 23:07.
1: Lina Resal. A gelosia.

0: Franco Ricci, Napoli Casanova.
1: E su sbarcando in terra marchiare, tre cumiti.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Jimmy Roselli, Notte Lucente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone. Scapricciatiel.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ma quanto è bella Napoli. Napoli è bella assai. Non l'hai vista mai più bella. E come a mo, come mi scordo il cielo, tutte le canzoni. O mare, come mi scordo i Napoli. Come mi scordo i mamma, come mi scordo i te.

cavallo, tutta la notte ci va a cavallo, ci c'è l'anello del mio manugallo, tutta la notte ci va a cavallo. E se ci lleva posa in la sala, chi c'è l'ugallo del cicerenel? E se ci lleva posa in la sala, chi c'è l'ugallo del cicerenel? Cicerenel!

love is in it, my dude. That you do another than my girl, leave me by Jimmy. Love is in it, my dude. L'avembarà di magna vernale, chi stai calore di cicerenale. L'avembarà di magna vernale, chi stai calore di cicerenale. Cicerenale, amore, si poni bella. Cicerenale, amore, si poni bella. Cicerenale, teniamo una punta, mettiamo da coppa da cima da sotto. Cicerenale, teniamo una punta, mettiamo da coppa da cima da Non tenevo domani il canale, chissà la foto del cicerenale. Ma non tenevo domani il canale, chissà la foto del cicerenale. Cicerenale, amore, si pone bella. Cicerenale, amore, si pone bella. E cicerenale, tenevo un culo che pareva un copo d'adore. E cicerenale, tenevo un culo che pareva un copo d'adore.

0: sa che sta non pece del giornale.
1: Ci sono dalla me, si pone bella. Ci sono dalla me, si pone bella.
2: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
3: Enrico Caruso. Tu canunchiagna.

0: Canzoni napoletane, tu sei una cosa grande per me.
1: Gabriele Vanorio, torna su Rienta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. È mezzanotte. È 8 minuti.
1: Giuseppe Bellantoni, Luna Cortese.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca. Ascolta Canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Canzoni napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
2: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali. Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
2: Canzoni napoletane. A voce rocore Napoli.
3: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica. Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore. Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Canzoni napoletane. Innamorata mia.
0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà. Canzoni napoletane. Perché Napoli è una canzona.
4: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Canzoni napoletane. Note eterne. Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
4: Canzoni napoletane. Passione vera.
5: Lina Resal. Suspir i Capmont.

te, a te volesse essere brillante, ma chi tu vuoi, non è più diventa, io vorrei.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Giulietta Sacco, con la senza mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, com facet mammata.

Ne conosco tante e tante che non so chi un meglio me. E che lire e che brillando so tornato de tourne. A fortuna si è capito, goppe e tavola so.

0: Canzoni napoletane.
1: E la nottata stella, terra di Santa Lucia, è una canzone antica, cantata mezza via. Napoli, fortuna mia, tu che vuoi bene a chi vuoi bene a te. Fammi tornare guaglione, fammi cantare felice, fammi abbracciare Romare, fammi provare sta gioia. Napoli, fortuna mia.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gian Maria Guarino. Mamma mia, che vo sapè?

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagner e che sta nazione c'ha volu democratico, ma che stogna una ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con l'Alfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, con l'Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

a sta grande repubblica se fa l'elezione, o presidente cagnerà che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che sto ognuna ritta.

0: Uno Fred Smith! Uè!
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica. Gabriella Ferri, Mari Chiara.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. È l'una. È 7 minuti. Giacomo Rondinella. Maruzzella.

0: non so più concetta, ma so Lilli Cangì, chantosa, prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnolo, ma son nato con timola. Metta a coppa chi vogli.
1: Mo non so più concetta, ma so Lilli Cangì, chantosa prediletta, avete voglia di quando mi ributta.

0: canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mirna Doris. Nasir e Match.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri. Scapricciatiel.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Roberto Murolo, Lusingame.
2: Forza sarà stu cielo chi ne stella, Maria, Maria. Forza saranno stu

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giuseppe Di Stefano. O mesere rosa.

0: Maria Rosa. Preferito.
1: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'Ottocento. A me mi piace invece un Novecento. E tutte i giorni ma tanto studà, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. Con russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che se lo vorrei, che lo fossino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bon bon fa da te, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppe il sole, ma che odore che ci fa. Ah, preferisco il Novecento, ah, dove c'è la libertà. L'altro ieri mi son fatta permanente, è successo 48, un quarto d'ora m'ha tenuto sotto, via permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare, lunghe rosse e picotino, con rimelli il cappellino, questa è roba che per me, ma lo stomaco con te, e invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo un coppa all'ognaggia da lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare. Con un forte costumino da che palla che c'è qua. Ah, preferisco il Novecento, ah, come fa la libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella a mette un collo a sé. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota, anche che se lo vorrei, è una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che mi su. Ah, preferisco il Novecento, ah, come nella libertà. Voglio fumare, che male c'è, una spaccata originale, non mi devo combinare, voglio fumare il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco un Novecento, ah, come per la libertà, ah, ah.
0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.

0: Tutto mi dicono, per sotto brociato si passa, scansate, che c'è pericolo, ci sta una femmina, che incanta l'uomana, si chiama, e all'urdama puoi famolì.
1: Quando la luna faccia una sacerda,